Meglio padre abo, ma meglio per meglio mamma di abo, ben con de bra, e giovia la chandel, se la fica rabo, le scuse en long, fene.